Yo pa malirongo kono ndando edinkenye pata nalibora kusikisamo randama uhuige gwane songesi tani tameka kupungwisa kosilika sokereke misa wahali rangaranga tukira kostora sa Shoprite isina karere popepi komeo zokuninga si ninge inainye oyo ina karapono ndando kurumuka unene ipwemo Shoprite nondando do kurumuka unene edinobora kuhugubara kenye apam.